Jackson Wulingo. Lantamele Papa, Yuroki Wulinga Fulipia. Maraka Kerli.